Io sono un isolano, living in Chicago, in Via Purple 17. Eden Margaroni, biking every morning,